Il cielo è bello che quasi fa male. Io non vedevo l'ora di partire. Ora siamo lontani e non ti posso guardare. Ed entro in paro per un tuo messaggio. Non so che rispondere, scivolerò. Anche se non il